soffri, tu soffri, ma per me l'universo di storia radrete. Questo arcano dal re non fu sorpreso ancora, no. O tien dunque da lui di partir per la Fiandra. Taccia il tuo cuore.